0: 叶大叔，叶大叔
1: 啊，林先生，你又嚟买生果啊？
0: 系啊，叶大叔。
1: 上次你带啲金翻去俾你哋大王食，佢觉得点啊？
0: 哦，大王话非常之好食，而且金啊好食过吉好多添。
1: 嗯，
0: 系咧，叶大叔
1: 啊，
0: 你哋仲有冇俾啲金更加好食嘅生果啊？
1: 嗯。冇啦，
0: 冇啦。
1: 我哋吴国嘅水果呢，吉同埋金就係最好食㗎啦。
0: 咁啊，叶大叔啊，
1: 啊
0: 嗰棵树上面嗰啲係乜嘢生果嚟㗎？
1: 嗯，
0: 啊成个西瓜咁大嘅，而且光橙橙好靓喎。
1: 你话嗰啲係嘛？
0: 係啦係啦。
1: 嗰啲系叫做香橼，
0: 香橼啊，
1: 嗯，
0: 啊，咁靓嘅，梗系好好食顶啦，系啦，叶大叔，卖啲俾我带翻去得嘛？
1: 唔得噶，唔得噶，呢啲香橼啊，又苦又涩，唔好食噶。
0: 叶大叔，点会啊？咁靓嘅生果，点会唔好食呢？我知。你唔肯割爱俾我啫嘛？
1: 唔系咧，真系唔好食噶。
0: 我唔理你咁多，好唔好食都好啦。你买一个俾我，等我带翻去俾大王试下啦。
1: 咁，好啦好啦，咁你要买咁啊买啦。
2: 哇，呢个系咩生果嚟啊？咁大个，咁靓嘅，
0: 启禀大王，呢个叫做香橼啊。
2: 呢、這个香橼咁大个咁靓，一定好好食㗎啦。